0: Cantiniere, grazie, grazie. Che piacer che ti dà donare cor, che ti dà donare cor. Grazie, grazie. Che piacer che ti dà donare cor, che ti dà donare cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci apro a scrivere, tutti siamo qui. Ci apro a scrivere.